0: pronto.
1: Hai che si termina? Hai conto che io ho spunto a morire?
2: La bucciante, la bucciante.